Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stamattina, quindi.
2: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Getting close.

0: Chi siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino!
1: Si paga?
0: Un fiorino!
1: Scusi, sacco, doganiere.
0: Chi siete?
1: Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Una, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
0: Un fiorino.
1: Che è caduto il sacco, no, lui l'ha scalettato.
0: Un fiorino.
1: Ma siamo quelli. Andiamo, vai.
0: Grazie. Ehi! Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, io sono entrato e sono uscendo, no?
0: Un fiorino.
1: Che uno entra e esce, cosa sbaglio sempre un fiorino. Siamo due o tre, sempre. Ah, grazie, arrivederci.
2: Oh,
1: Senta.
0: Ehi! Chi siete?
1: Ma vaffanculo!
0: Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Ma mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non la... ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: Ah, la maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vetrina? Sì.

Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Natan Fenghius, Narie Campusante, Spannette torna torna, dove hai tasta sta rimma toia mufete che è ammurbante. Chi ne patenza, tutta mierca e gnasta. Avesse scritte mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surse roce sotto cantere e fel pure lo trova. A vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista ve una prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E Maurizio che scrivesse bravo, ma va a fanculo non ci scasso cazzo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti Odorama. Iraq 2 Odorama, l'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

Produci un po' di anarchia. Se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in stato

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: Sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.

0: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
1: Certo.
0: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

Oggi su Radio C Roma, jazz a colazione. Suoni, ritmi, contaminazioni, esperimenti, anime soffiate dentro strumenti di ottone. Il possibile è già stato tentato ed è fallito. Ora è tempo di tentare l'impossibile.

Buongiorno a tutti. Questa mattina l'orologio atomico di Dare di Roma, per l'ora della colazione, segna che è il momento del jazz. Un jazz? Sì, chi lo cambro avvisano, capì? Un jazz.

I don't wanna hear nobody chatter, 'cause I know

body. It's called technology. It's called technology.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.
1: Girano i dischi su Radio Ciroma.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tien A Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: non riesco a guardare.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Girone.

0: E Pasha Royal Made Madrid.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool.
0: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente, come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso. Un senso e una ragione.
1: Now, the Electric Prunes for Vox, bringing you the exciting new sound of the Vox Wah Wah pedal. Let the Electric Prunes demonstrate the difference. Play it prunes first without the Wah Wah pedal.

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Sì, quella di Ciroma, insomma, esatto. Che è quella, non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio, rientra nel programma. Sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire.
2: Sì, c'è anche questo.
0: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile. Non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi e vi ringrazio, siete grandi.

Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

campagnola. Mesa a campagna, matavena caca, e con una fronna subulezzo mazzo. Aitano parulana, a guarda, a rizzo, e con una mano s'accarezzo cazzo.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Grazie a Radio Ci Roma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.
1: Price ones, call Andy Warhol.

ho detto tutto. Beh, questo libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so perché lo abbiamo fatto io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni. Questi 40 anni nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto. Noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente. Questo è il messaggio. Il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente. Abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai. Abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato. Abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di triangolare così, non c'ho il lavoro, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non se magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa.

0: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
1: Anagoli, da che? Tu stavi là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

guadagni. E la testa altrove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe

sto fermo sulla porta che resta chiusa. Non so dire molto su di te. Da questa stessa strada tu mi salutavi. Quel giorno triste che io partivo, senza tornare io partivo. Ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro. Adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato. Due passi indietro e vado via da qui. Ti ricordi, amico caro?

0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

sede libera nostra mano, sede libera nostra mano, sede libera nostra mano.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
1: Mine not regular, life not regular, me a grand regular, praise God regular.
2: When I plant seeds then, fruits come regular, body so bad that I wanna see her regular, I don't like regular, me like irregular.

E ho preta ma di ti sta tranquillo, quando se moccia bello e che non piange più, ma io che tu piangi su mar ricordo.

0: Patrzcie, pijete pura mía. Te quiero Santa María, donde voy yo estar.
1: Attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'Assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece è pensata come il luogo della produzione.

o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso, ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti, e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato, che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito, perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina, che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburgo aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
2: Semplice. Si è affidato a noi.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io, quando faccio i miei lavoretti, la metto a tutto volume.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 39%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che mi ci è rimasto quella bella.

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid. Ma che...

Che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda. Ricorda.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: www.ciroma.org. Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
11: Il lampo di Giovanni Pascoli.
12: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte,

tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

0: aspetta,
1: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
0: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: To die, to be really dead, that must be glorious.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Vince la battaglia, chi dura un'ora di più! I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente!
3: Ma chi ce l'ha detto lei?
2: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi!
3: Ma qui non è più questione di credere!
4: Le credenze sono vuote!
5: Anche pance!
2: Le vostre pance saranno sempre più vuote! E anche quelle dei vostri figli! Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre! E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza!
6: Ma la fabbrica è mica nostra!
2: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
4: No!
2: E allora prendetela la fabbrica, è vostra! Tornateci, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita! È la vostra vita!

0: Perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio.
1: Proprio lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, la roba vecchia, la roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa la lingua morta, quando è andabitare, passa a distribuire.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sa ancora,
0: il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma,
0: che...
1: ma sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, io. Ma che tu chiamare scientifica, è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino, sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... e devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso in diretto che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lo sa le cose, lui è bravo.
1: Perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanti!

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Sai di...
1: Salata?
0: Saliva?
1: Saltandola. Sangue da...
0: Sanguinosa.
1: Saturata.
0: Saziare.
1: Scaldandole.
0: Scambiandosi.
1: Scendela.
0: Schiusele.
1: Schiuma. Sciogliere.
2: Scivola dentro.
1: Scivola via.
0: Scivolosa.
1: Scoprire. Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più
1: sensibile,
0: sentendola, sentendosi, sentele senza forza,
1: senza le,
2: separandole.
1: Se ti fa male,
0: se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando,
1: si appoggia sul, si apre, si arresta.
0: Si schiude,
1: si contrae,
0: si curva, si gira,
3: silenziose,
2: si riempie,
1: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita,
1: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci,
2: solletica,
1: sollevandola, solo con,
0: solo nel,
1: soltanto,
0: sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri,
1: sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
0: spaccata,
1: spalle in,
0: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, sporgendola, spassata, spremendo, staccata,
1: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola,
0: stremata,
1: stretta, stringendo,
0: strisciare,
1: strizzando,
0: successiva,
1: su,
0: incando,
1: sudate,
0: sugli
2: occhi,
1: sulla pelle, sul ventre,
0: su pi,
1: svanire, svegliandosi,
0: sveltana,
2: svestita, svuotala.
1: Sai di?
0: Salata.
3: Saliva?
1: Saltandola.
0: Sangue
2: da sanguinosa.
1: Saturata.
2: Saziare.
1: Scaldandole.
0: Scambiandosi.
1: Scendela.
0: Schiusele.
1: Schiuma.
0: Sciogliere.
1: Scivola
0: dentro.
1: Scivola via.
2: Scivolosa.
1: Scoprire.
0: Segnandola.
1: Sei
0: entrata.
1: Sempre meno.
0: Sempre più
1: sensibile.
0: Sentela.
1: Sentendosi.
0: Sentela.
1: Senza forza.
0: Senza le.
1: Separandola.
0: Se ti fa male.
1: Se ti muovi.
0: Respiri
1: seta.
0: Sfinendosi.
1: Fiorare.
0: Sgusciando.
1: Ti appoggia.
0: Sul si apre.
1: Si arresta.
0: Si chiude.
1: Si contrae.
0: Si curva.
1: Si gira.
3: Silenziose.
2: Si riempie,
0: si schiude,
1: slacciata,
0: slargando,
2: smarrita,
1: smuove,
0: sobbalza,
1: soffice,
0: sognando,
1: soggiaci,
0: solletica,
1: sollevandola,
0: solo con,
1: solo nel,
0: soltanto,
1: sommessa,
0: sommersa,
1: sospesa,
0: al,
1: sospinta,
0: sospirando,
1: sospiri,
0: sottile,
1: sotto il peso,
0: sotto le mani,
1: sotto
0: vibrando,
2: spaccata,
0: spalle
2: in, spasimare,
0: spingendo,
2: spinta verso,
0: spargendola,
2: spossata,
0: spremendo,
2: spaccatasi,
0: stanca,
1: standoci dentro,
0: standoci ferma,
1: strappandola,
0: strambata,
1: stretta,
0: stringendo,
1: strisciare,
0: strizzando,
1: successiva,
0: succhiando,
1: sudate sugli
0: occhi,
1: sulla pelle,
0: sul ventre,
1: supina,
0: svanire,
1: svegliandosi,
0: svoltala,
1: svestita,
2: svuotala.
4: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 40 minuti.
5: Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, Wawizi! Credami, una pavata, sì!
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

0: Chi sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei te che bussavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentali. I tuoi seni come mele rotonde e fresche pronte per l'uso, i tuoi occhi anche quelli, mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si salutano. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, bruciar. Se fossi acqua, bagnar. Se fossi saponetta, strofinare. Se fossi acqua, l'altra volta, sciacquare. Ora, dig. Uno.
1: Così.
0: San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo nostro. È un... Non si...

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Anni della manifestazione del dicembre del 17, io prendendola in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo, e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto
0: non c'era
1: si compie.
0: Ammirazione, ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.││

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh,
0: è un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Beh, una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
1: Sai che... E poi è Capodanno, dai.
0: Dai, Cri, sniffiamocela.
1: Dai, che ti costa? Un tiro solo.
0: Io lo faccio, Cri.
1: Lo faccio?
2: E fallo.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che è? Ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai.

0: scappare con Arno. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
1: Ma com'è?
0: Di più, di più.
1: Ma senti che puzza.
0: Dai, dai, dai.
1: Prova.
0: Prova, dai. E dai.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Il tuono di Giovanni Pascoli.
2: E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto e poi vanì.
1: Soave allora un canto s'udì di madre.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 68%.

0: Un bambino sussurra un messaggio nell'orecchio di un altro bambino. Questo lo ripete nell'orecchio del compagno e così via.
1: Quando arriva all'ultimo bambino, il messaggio originale è irriconoscibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Tu puoi, tu vuoi.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, si chiama Radio Ciroma.

non c'è nulla di necessario, tutto è contingente ma concluso, tutto è aleatorio ma compiuto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 42 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici!

Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ce lo fanno duri.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stamattina, quindi.
2: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get
3: it close, non ho fatto nulla. Radio Ciro a 105.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

Forse il nostro viaggio porta un po' più lontano. Tu sorridevi agli autovelox e mi spedivi contro il Pentagono. I tuoi aerei pieni di armi e di beni materiali, le parole d'amore delle centrali nucleari e tutti gli altri Vietnam che per le trasfusioni vuoi la vernice rossa perché è più coreografica. Quando mi hai detto che sono come l'era, quando ti ho detto che sei come l'era, e hai deciso che sei lesbica, i tuoi pensieri sono spesso dello stesso materiale del cielo di Milano. Sventolano dei fazzoletti bianchi dalle finestre quando passiamo per salutarci o perché si arrendono.

cieli e nei negozi chiusi. Dove cazzo siete andati tutti? I vostri sguardi che fondevano i metalli e camionisti addormentati su di noi ai 110, nubifragi tra le tue ciglia e il guardrail come vorrei, i tuoi fuochi artificiali, le tue cazzo di canzoni commerciali.

voci che si contano sui petali di quei fiori che quando soffi si disfano gli aerei per Palermo fermi a prendere freddo. 10 grammi nel tuo reggiseni, pescherecci che non

0: Radio C Roma
1: 105.7.
0: Rumore
1: nell'Etere cittadino.

0: intanto dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
1: Sì.
0: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Se vuoi, va. Non clouded by conscience, remorse, or delusions of morality.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

0: Come sempre un po' mi manchi, cara città.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal comune e fai Girone.

0: was going to say, I think everything I've done in the past 8 years has led to this, but I think it might be everything I've done since I was 16.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: Allora, gli piace.

0: l'orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 40 minuti.
1: Per la sperimentazione di nuovi spazi sonori, Radio Cirona.

abbiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Canberra, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato

prima della Fiat politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci trattino a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. È quella la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere basta, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.
1: The Halusa Nation, the human beings, the people, see the spiritual in the natural through sense and feeling. Everything is related. All the things of earth and in the sky have spirit. Everything is sacred. Confronted by the alien nation, the subjects and the citizens see the material religions through trauma and numb. Nothing is related. All the things of the earth and in the sky have energy to be exploited, even themselves, mining their spirits into souls sold, into nothing is sacred, not even their self. The Ally Nation.

all at once I grew up inside, and all at once I feel

0: Correct technique.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma è l'una e 41 minuti.
2: Radio Ciroma.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

It ain't cool being no jive turkey so close to Thanksgiving.